0: Basta di fedutto la vuoi, te bevi vanno di manora, ti mangia così ma butti a qui lui lontani, shalobari, casa di ma casa, feel good man I'm too fly, praying ya lo barica, ya qui qui qui, a fa hola,
1: check check mi asmena, check ma lo sua alba mi, capa hota ma cani,
0: lu a copa mi, money a power in the crescent down,
1: color da
0: passi ma
1: give me back girl to me
0: come on my part
1: I look fly
0: yeah
1: I look good good
0: yeah yeah
1: I just smell nice
0: yeah
1: everything
0: yeah yeah yeah
1: money I look fly
0: yeah
1: I look good good
0: yeah yeah
1: I just smell nice
0: yeah
1: everything
0: yeah
1: yeah yeah you over cover me Tibanja leaking my boss so I leak